Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni

che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero, non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo dell'estate, riscoprendo le canzoni andate in voga negli anni in cui la gente ascoltava Mina, Toni Dallara e Dagli e Dalla. Da allora di acqua marcia sotto i ponti ne è passata. Metti che domani il vino d'annata fosse proibito perché ritenuto dannoso, e se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe, si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo, la storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto stare a palla all'aria sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri,

Land.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori e amici

Thank you.

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie.

dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

shall fall.

No.

Che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere

gambler.

Ouais, allô? Ouais.

0: Radio, oggi siamo qui con me che sono Michelle,
1: io che sono Gioia,
2: io sono Mattia,
3: io sono Christopher,
4: io sono Carrum
5: e Beatrice.
0: E come lo scorso giovedì, oggi siamo qui col progetto Share the Space, che serve a unire i giovani e ha inizio alle 14.30 fino alle 18.30 da Share Radio, appunto. Dove stiamo parlando oggi, e cosa facciamo noi ultimamente? Partecipiamo a laboratori di fumetto, molto interessanti.
1: Facciamo anche dei laboratori di tanti altri argomenti, come il teatro, il K-pop, la musica.
5: Io ho una domanda, ci sono qua persone che sono qua per la prima volta e altre invece che sono tornate. Quindi la mia domanda per chi vuole chi è tornato, perché, che cosa vi ha spinto a tornare più volte?
2: Io sono tornato perché è veramente un bell'ambiente e, vabbè, a parte l'opportunità di poter fare, per esempio, un progetto come questo, partecipare alla radio, comunque mi trovo molto bene, cioè sono molto libero di esprimermi in un posto del genere.
0: Concordo, è uno dei motivi per cui io scelgo di solito di tornare nei posti che frequento e sentirsi liberi di potersi esprimere o di poter comunque dire la propria. Senza ovviamente offendere le altre persone, in maniera educata, è sempre bello.
3: Io onestamente mi trovo molto con quello che ha detto Mattia, però vabbè, è molto più spostato sulla mia musica, ecco.
2: E vabbè.
1: Io nemmeno da dirlo, la presenza della coordinatrice Beatrice. No, scherzi a parte, veramente sono le persone che ho incontrato, anche le cose che siamo riusciti a fare insieme, vengono sempre fuori dei progetti molto creativi e molto più di quanto si possa pensare.
4: Io è la prima volta.
5: E come ti è sembrato il posto per la prima oretta qua?
4: Ci sta.
5: Ci sta? Top, meno male. Ebbene, uno degli argomenti di cui abbiamo parlato oggi prima di andare in diretta sono stati i problemi d'amore. Difficoltà tipo a comunicare, il ghosting, la difficoltà anche a capire quando l'altra persona ha bisogno. Voi cosa ne pensate?
2: Allora, io personalmente, in quanto il colpevole di aver tirato fuori questo
1: esatto.
2: Tipo di argomento, devo dire che purtroppo i problemi di amore ne ho avuti, probabilmente ne avrò in futuro, e ci sono tanti, veramente tanti modi per affrontare le cose. E il mio consiglio rimane sempre uno, ovvero parlarne subito, non tenersi niente dentro, perché un problema portato in oltranza diventa solamente un problema più grande. Si fa effetto palla di neve e la relazione subisce solamente effetti catastrofici alla fine.
0: Cioè, sono troppo giovane secondo me per parlare di amore o di relazioni in maniera così tanto, cioè ok. L'unica cosa è che sia nelle relazioni amorose che alla fine nelle amicizie, la cosa importante è sempre capire il confine, dove fermarsi, secondo me, e dove dire basta, mettere dei limiti. Perché costruendo una relazione dove si conoscono i limiti, dove si conoscono anche i punti deboli dell'altra persona senza ferirli, si crea alla fine una relazione sana e si può parlare di tutto.
5: Quali sono secondo voi i vostri confini, le cose che non sopportate in una relazione?
2: Io personalmente vorrei dire la mancanza di rispetto verso i miei spazi o le mie priorità. Purtroppo è una cosa che mi capita anche troppo spesso e mi fa male, ma mi ferisce perché mi aspetto che l'altra persona sia più comprensiva verso i miei problemi quanto io lo sono verso i suoi. Cerco sempre di farmi in quattro per l'altra persona. Non capisco perché l'altra persona debba bellamente ignorare in alcuni casi, o a volte lo fa anche per sbaglio, lì non gli si può dire nulla. L'altra persona debba andare contro quello che è il mio volere, quelle che sono le mie idee o i miei limiti. Per esempio, io non riesco a stare tutto il giorno sul telefono, in chiamata o per messaggio. Per me ci si dovrebbe sentire ogni tanto e parlare il giusto, anche perché dopo un po' gli argomenti secondo me si finiscono.
3: A me darebbe davvero molto fastidio, dico darebbe perché comunque sono single e vabbè, direi che ovviamente bisogna ascoltarsi un botto, ovviamente, e bisogna dirsi il più possibile, nel senso, questo è un esempio che faccio io e come io mi comporterei in questa situazione, che ne so, un esempio ovviamente, che ne so, la mia fidanzata se ne va con un altro uomo. Io dico, va bene, come, ma dimmelo, bene. Dimmelo.
2: No.
3: L'importante è che ne dici tutto. Nel senso, ovviamente mi dispiace la cosa. Ovviamente poi ne parlo se è il caso di continuare la relazione o così. Però, in primo luogo, dimmi tutto. Perché sennò poi è un problema se non mi dici tutto. Perché
2: se mi permettete una domanda... Ma tu ti aspetti questa cosa prima che lei ci vada o dopo? Perché dopo posso capirlo, prima è un po' un problema.
3: Che senso, scusa?
2: Che prima che la tua ipotetica ragazza si frequenti con un altro, cioè che vada con un altro fuori a livello romantico, vuoi che te lo dica prima o vuoi che te lo dica dopo? Perché se te lo dice prima, secondo me a prescindere dovresti chiudere per il momento.
0: Scusate, secondo me forse ti sei esposto male. Cioè, cioè tu hai messo il presupposto che questa persona... Cioè, tu hai fatto capire che tu vuoi sapere se questa persona ti tradisce. Secondo me tu volevi dire che se un'altra persona, la persona con cui stai è interessata a un'altra persona, preferisci che te lo dica al posto di tradirti.
3: Sì.
0: Ecco.
3: Okay. Chiamala così, va benissimo.
1: Io sono l'idea, sì, ovvio, del parlare, però penso anche che a volte siano stili di comunicazione diverse, anche sensibilità diverse, o magari anche troppa sensibilità alle stesse cose, anche quello può diventare un problema e quindi si creano muri di comunicazione, cose del genere, e diventa un problema perché si continua a girare intorno e così.
5: Io sono d'accordo, cioè per me tipo un mio limite sono proprio le bugie. Cioè, penso che nella vita non sia tutto bianco e nero, quindi se succede un tradimento, se succede un problema, qualsiasi cosa, c'è sempre una scala di grigi, di sfumature. Però per me l'importante è essere sinceri, cioè comunicare e dire, ok, io sto provando in questo momento, che ne so, attrazione per un'altra persona, parliamone, discutiamone insieme di quello che sentiamo in questo momento.
2: Mi sembra un ottimo punto a riguardo, penso che sia anche totalmente d'accordo con la cosa, lo sappiamo tutti, alla fine le bugie hanno le gambe corte, una volta che una persona dice una bugia, da lì è una lunga discesa verso il basso, secondo me, perché una bugia tira l'altra, poi ci si nasconde delle cose, alla fine si finisce sempre lì, ovvero che una mancanza di comunicazione o una menzogna possono essere alla base per far cadere un intero castello. Detto questo, comunque, secondo me delle bugie vanno anche dette, perché la bugia bianca esiste. Piuttosto che ferire quella persona con un'argomentazione diretta o anche sensibile, ma che comunque quella persona non riuscirebbe a reggere, secondo me è giusto che l'altra persona, o comunque il partner che è intenzionato a fare questo tipo di discorsi, comunque si mette in gioco per dare la notizia o dare il proprio giudizio barra i propri criteri, qualsiasi cosa voglia dire, con un certo tatto. E se questo deve richiedere una bugia bianca, ovviamente ponderando bene la propria decisione, ben venga.
1: Io sono d'accordo, a volte può essere giusto, ma secondo me può anche essere paura di perdere il rapporto.
0: Non sono totalmente d'accordo, perché alla fine anche le bugie bianche sono nascondere qualcosa, e per quel che mi riguarda io sono una persona che dice tutto, cioè nel modo corretto, ma dico tutto pur sapendo che magari quella persona ci potrebbe rimanere male, perché non ce la faccio a non dire le cose. Cioè, se c'è un qualcosa che anche io ho fatto, perché io mi prendo la responsabilità delle mie azioni, che magari possa aver, cioè potrebbe ferire l'altra persona, non lo tengo nascosto, mi dà fastidio, non riesco a non farlo, cioè a non dirgli la verità.
2: Beh, poi qui ovviamente si parla di persona a persona.
0: Ovviamente.
2: Tu si vede che sei una persona molto più diretta, molto più onesta. Una persona come me invece che fa molta più fatica ad avere questo approccio così diretto verso una persona, giustamente deve trovare anche degli escapotage.
1: Poi però a volte non si ha anche voglia di parlare delle cose magari.
2: Assolutamente, è una cosa che, come vi ho già raccontato prima, è una cosa che ho vissuto in prima persona proprio di recente. Però il non voler parlare dei propri problemi a volte diventa più un problema del problema stesso.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo perché non... delle volte ci sono dei problemi così grandi che alla fine pesano sulla relazione o su quello che sta accadendo. Se hai dei problemi anche non solo psicologici, magari anche a livello generale, più, ma anche se sembrano più piccoli, ma a te pesano tanto, è giusto parlarne perché diventa a lungo andare anche un problema della relazione alla fine, perché se tu non ne parli lo fai pesare all'altra persona inconsciamente.
5: Secondo voi che cosa, cioè proprio riprendendo il tuo discorso Michelle, che a volte è difficile parlare, no, di quello che si sente, anche di cose in cui magari a volte ci possiamo sentire in colpa o sbagliati, prima di parlarne secondo voi come si potrebbe cercare di buttare fuori questo magari paura di parlare o di affrontare un argomento? Voi come lo fate? Cioè andate diretti a parlarne o magari prima avete bisogno, non so, di qualcosa?
0: Di solito, cioè la cosa che mi capita più spesso è sempre arrivare a un punto in cui io non reggo più niente, quindi riverso tutto sulla prima persona che ho davanti, purtroppo, e faccio fatica a parlare delle mie cose in tanti contesti, soprattutto in una relazione, perché c'è sempre la paura di risultare pesante o sbagliata e non so mai come approcciare magari un certo tipo di discorso, perché ho paura che la persona magari si allontani, quindi sto lavorando piano piano su questa cosa e adesso ho la consapevolezza che se una persona vuole accettarti ti accetta pure se hai qualcosa di sbagliato, e se non lo fa perché magari non è disposto a starti vicino, può anche volerti bene lo stesso, è anche preservare se stessi in certi casi.
1: Secondo me bisogna avere di base molta fiducia sulle capacità di ascolto e di empatia dell'altra persona, del proprio partner.
2: Concordo pienamente, però non possiamo neanche negare che per quanto ci sia empatia e per quanto ci si metta impegno, molto spesso è proprio il partner che rende difficili le cose, perché noi possiamo arrivare con tutte le buone intenzioni del mondo, poi nel caso noi siamo le persone che vogliono far aprire l'altro, ma se l'altro partner giustamente non si sente pronto sul momento, la cosa diventa molto più complicata. Ovviamente ci vogliono tempi per ognuno dei due, solamente che se una persona nella coppia, almeno questo è il mio punto di vista, guarda solamente i suoi tempi per esporsi, per risolvere un problema, per riappacificarsi, diventa veramente una grande mole di stress per l'altro, ed è una cosa che non approvo. Secondo me c'è un limite, secondo me, che si deve raggiungere, e oltre quel punto non si può più aspettare, perché dopo diventa veramente un vero problema.
1: Allora in quel caso diventa un problema suo, non un problema nostro come coppia, secondo me.
0: Il non voler parlare dei propri problemi alla fine è una cosa che riguarda se stessi, e per quanto l'altra persona ci possa rimanere male, fin quando non va a gravare sulla relazione, io non ci vedo nulla di male. Sono la prima a spingere al confronto, al parlare, cioè sono la prima a volerlo anche, a voler ascoltare gli altri, a voler sapere le cose. Ma se tu non ti senti pronto non ti si può obbligare a dire nulla. Poi ovviamente se tu hai problemi tuoi e mi tratti male, lì è un altro conto, però se non intacca me come persona, come una relazione, può sembrare un discorso egoista, ma anche no, cioè nel senso.
5: Vi chiedo ora, super interessanti questi discorsi, vi chiedo ora un'ultima parola, una parola soltanto, a testa per chi vuole,
6: di, insomma, qual è secondo voi il modo a volte che usate appunto per prendere coraggio e raccontare e parlare di cose che magari, insomma, a volte sono un po' scomode?
2: Io, quando ho bisogno di prendere coraggio e devo parlare di determinate cose, se il problema non è così grande, lo faccio e basta direttamente, anche sul momento, perché prima si affronta meglio, è mia opinione. Quando il problema è tanto grande, faccio molta più fatica e lì devo trovare coraggio e basta.
1: Una parola sola è un po' difficile, però direi connessione.
0: Io non ho una strategia e non ho un metodo ben preciso, non ho nessuna cosa che mi possa dar coraggio. Dipende dalla situazione.
3: Okay. Onestà, per me è assoluta onestà, l'una verso l'altra.
5: Ok, va bene, grazie. E allora, continueremo con questo discorso in realtà a breve nel nostro laboratorio di fumetto che faremo adesso. E nel mentre vi lasciamo a chi ci sta ascoltando con una canzone di un artista che è passato di qua. Il suo nome d'arte è Deos e questa è la sua canzone.

house.

Giovedì 14 maggio alle 16.39 sotto il portico del Parco della Chiesa Rossa qui in zona 5 a Milano, al municipio 5 a Milano, succedeva una festa incredibile. Erano circa 10.000 i ragazzi coinvolti, non è vero, molti meno, ma sembrano tantissimi e soprattutto sono rumorosi perché stanno giocando, stanno facendo una infinita serie di attività ormai da una mezz'oretta. Io sono Alberto Nigro, questa è Share Radio e questa è una delle incursioni che ormai siete abituati ad ascoltare sulle nostre frequenze della Pantera Rossa. Il progetto è 8000 più, ovvero il progetto che dà forza e vita ai dopo scuola dei 9 municipi milanesi.

progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo che oggi ci permette di essere qui a raccontarvelo e a spiegarvi, grazie ai coordinatori, quali sono le realtà coinvolte, cosa è stato fatto, quanti ragazzi hanno partecipato e quanto è importante per Milano avere questo tipo di attività.

c'è Radio Chiama e voi ascoltate, non possiamo esimerci, visto un video che sta girando proprio in queste ore dei militari israeliani maltrattando e torturando giovani donne palestinesi senza alcuna buona ragione, non possiamo esimerci dall'iniziare con la canzone che ormai è il mio primo pezzo da una serie innumerevole di puntate.

0: Heinz Hall, questo era Macklemore qui in diretta dal parco di Chiesa Rossa, quando a questo punto è l'ora di spiegarvi un pochino esattamente cosa sta succedendo. Io chiamo a questo punto una voce amica, la voce della cooperativa 05, che spesso ci vede collaborare soprattutto nell'educativa di strada qui nel municipio 5. Noi con Sherradio ci sentiamo a casa quando c'è qualcuno di loro, ma soprattutto oggi Simona Michelazzi, scusami il tuo cognome non mi aiuta, devo essere sincero. Ciao Simona, come stai?
1: Bene, grazie, tu?
0: Benissimo, grazie. Però sbaglio io, così tu ti senti più a tuo agio, l'ho fatto assolutamente apposta. Dicevo che sarai tu ad aiutarci un pochino a capire cosa sta succedendo. Perché ci sono circa 200 ragazzi al parco di Chiesa Rossa il 14 di maggio che giocano insieme agli adulti e sembrano andare d'accordo anche?
1: Guarda, oggi è una giornata specialissima perché è la festa cittadina di tutti i doposcuola milanesi.
0: Quindi tutti dopo scuola di Milano convergono oggi sotto il portico del parco.
1: Sì, sì, allora il tempo non ci ha aiutato, per cui insomma tanti ragazzi e tante ragazze sono rimasti a casa, temo. Però sì, cioè siamo una grande rete cittadina che raggruppa 9 reti municipali e in totale in queste reti insomma fanno parte 220 dopo scuola, che sono veramente tanti insomma, e i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze coinvolti sono più di 8.000, per cui stiamo parlando di una fetta della popolazione giovanile della città importantissima. È una fetta un po' nascosta, infatti la festa di oggi l'abbiamo chiamata la città nascosta, perché non sempre si parla di questi servizi, dei doposcuola e delle persone che li abitano.
0: Anzi, assolutamente, se ne parla pochissimo, perché è una parte di popolazione che in qualche modo non vota sicuramente, quindi i giornali la considerano meno, i politici raramente si rivolgono ai giovani, e invece oggi questo è un bellissimo momento di celebrazione che ci permette anche di vedere quanto è importante per i ragazzi, perché li vedo presi bene.
1: Sì, dai, nei doposcuola comunque sono dei luoghi in cui si fa anche studio e compiti, che è una cosa sempre utile, ma sono luoghi anche di aggregazione, di gioco, di socializzazione, in cui i ragazzi e le ragazze trovano degli educatori, delle volontarie, delle persone adulte con cui comunque stare insieme e divertirsi, oltre che altri loro coetanei.
0: Per dare una dimensione anche a chi non conosce il tipo di servizio, per dopo scuola si intende alla fine dell'orario scolastico la possibilità di andare a fare dei compiti tutti i giorni della settimana?
1: No, ovviamente, ecco. Di solito una persona frequenta 2 giorni alla settimana, però nella rete fanno parte anche tanti CAG, centri di aggregazione giovanile, che hanno al loro interno dei dopo scuola, e lì i ragazzi certo ci possono andare anche tutti i giorni.
0: Caro ascoltatore, poco fa ho chiesto a Simona quali erano i partner coinvolti, lei mi ha detto: guarda, non li citiamo perché di base sì, alcuni sono i capofila, ma di base sono troppi. Cioè, quante sono le realtà associative coinvolte nel progetto a spanne?
1: Sono un centinaio.
0: Urca.
1: Stiamo parlando di un centinaio di enti, dalla grande cooperativa di servizi alla piccolissima associazione di quartiere, dalla parrocchia gestita da volontari a dopo scuola appunto di servizi più strutturati.
0: E tu come fai a coordinarli, Simona? Come fate a coordinarli tu e Dario Anziani?
1: Noi non coordiniamo i singoli dopo scuola. Noi cerchiamo di crescere una comunità cittadina che guarda i bambini e le bambine e si coordina e prova a darsi delle linee comuni.
0: A questo punto mi viene spontaneo chiederti uno sguardo sulla città di Milano, ne parleremo anche dopo, ma sicuramente gli invalsi ci dicono che i ragazzi milanesi stanno peggiorando a scuola. Post-Covid pare che la qualità, il rendimento scolastico stia peggiorando. Dal tuo occhio, quali sono i bisogni più grandi che hanno i ragazzi oggi e cosa possiamo fare anche noi cittadini comuni per dare una mano? Per esempio, dopo scuola immagino che abbiano bisogno anche di volontari.
1: Sì, volontariato è sempre importante, tante risorse per tenere in piedi questa infrastruttura sociale fondamentale, e io penso che i ragazzi e le ragazze abbiano bisogni che hanno anche gli adulti: hanno bisogno di essere visti, hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di luoghi in cui stare insieme, hanno bisogno di luoghi di socializzazione. E se vanno un po' peggio a scuola, io non te lo saprei dire, so che la scuola ha una modalità di fare scuola che è troppo vecchia, non è al passo con le nuove generazioni che hanno dei modi diversi di vivere il mondo e anche l'apprendimento.
0: Su questo non possiamo che mettere una canzone, perché sarebbe... Guarda, te la servo così. Can I Kick It dei Tribe Called Quest, che è una delle mie canzoni preferite.
1: Nel frattempo diluvia.
0: Sì, è arrivato, è arrivato. Lo stavamo aspettando. Chiacchierando con Simona Michelazzi, parlando di 8000 più, la città nascosta, l'evento dei Doposcuola di Milano.

0: Can I Kick It, Tribe Called Quest? Quando ancora era legale campionare Lou Reed, dicevamo poco fa fuori onda col buon Mitch. Quando sono le 16.52 e viene il momento di parlare di futuro. Perché non è facile pensare al futuro quando il presente non ci piace tanto, ma è necessario. Ed è ancora più bello quando non sono io a doverlo fare, ma la mia ospite, Simona Michelazzi. Simona, sempre in diretta sulle frequenze di Share Radio. A questo punto la domandina che ti tocca rispondere da Share Radio è, visto che hai parlato di una scuola che non è in grado di essere all'altezza delle richieste dei ragazzi, diciamola così, non è giusta o sbagliata, ma sicuramente non è quello che i ragazzi desiderano. Io ho una bambina di 7 anni, diciamo fuori onda, e lei già dal terzo giorno di scuola mi ha detto: ma io a scuola non ci voglio andare. Quindi, se avessi qua così sotto mano l'assessore Bertolea o le politiche giovanili del comune di Milano, o meglio il ministero dell'istruzione, perché qua dovremmo arrivare un pochino più in alto, cosa gli diresti? Così,
1: prima cosa, più soldi alle scuole,
0: ecco,
1: meno tagli, più soldi, investimento, perché questo concetto chiarissimo che la scuola è il nostro futuro non sembra essere tanto compreso, che lì ci debba essere un investimento massiccio. Invece io sono 20 anni che faccio questo mestiere, sono 20 anni che vedo tagli alla scuola, tagli di risorse, tagli di compresenze, tagli di qualsiasi tipo di supporto. Le scuole sono in fatica a gestire la complessità che si trovano a gestire oggi.
0: E fino a che punto al terzo settore viene affidato la possibilità o il dovere di rispondere a questo tipo di bisogno a cui spesso le scuole non riescono a scrivere?
1: No, poi certo, io penso che anche un cambio di approccio didattico debba essere introdotto. Qua ci sono tante maestre che già lo fanno, già a scuola fanno lavori più cooperativi, più basati sull'esperienza, che sviluppano le competenze trasversali, che lavorano sui gruppi, sulle emozioni. Però per lo più abbiamo ancora una scuola che è troppo incentrata sulle discipline e sulla trasmissione di conoscenze, e tu capisci bene che quando c'hai l'intelligenza artificiale adesso e internet da 10-20 anni, forse non è più questo l'approccio, il trasmettere conoscenze.
0: Sono d'accordo. Questo è quel futuro della scuola che possiamo soltanto sognare in questo momento dai microfoni di Share Radio, però possiamo parlare invece di un futuro più vicino a noi, o meglio più vicino al progetto 8000+, che è stato sostenuto da Fondazione Cariplo fino ad oggi e che chiede a gran voce l'intervento anche istituzionale nella sua continuazione, o sbaglio?
1: Allora, ti faccio una piccola specifica che non ho fatto prima. Il programma in realtà si chiama Rete di Doposcuola e da 4 anni sostiene la nascita e la creazione e lo sviluppo di 9 reti di doposcuola municipali. Da 2 anni Cariplo ci ha lanciato pure questa sfida, ha detto: ma perché non fate anche un coordinamento cittadino delle 9 reti di doposcuola? E quindi sono 2 anni che io, insieme alle mie colleghe e i miei colleghi che coordinano le reti municipali, ci incontriamo per fare appunto il progetto 8000+. Il futuro è che già da un annetto, insomma, in modo più intensivo da 5 mesi, stiamo dialogando col Comune di Milano, tra l'altro con 3 assessorati, che è una cosa abbastanza speciale.
0: Ottimo.
1: L'assessorato ai giovani, allo sport, l'assessorato all'educazione e al welfare, e con loro stiamo ragionando su come tenere vive queste reti e darle una prospettiva futura, perché con Cariplo quest'anno sarà l'ultimo anno. E quindi chi lo sa, insomma, siamo in questo lavoro di pianificazione strategica del futuro delle reti, ma mi sembra che il Comune di Milano ci stia dicendo che l'interesse c'è e che c'è una voglia di trovare insieme a noi le risorse per portarle avanti. Tra l'altro dopo dovrebbe anche forse venire l'assessore, ma è chiaro che il diluvio non aiuta.
0: E di che cifre stiamo parlando, se posso chiedertelo?
1: Ah, certo che puoi. Ad oggi tutto il sistema costa all'anno 1.200.000 euro
0: per 8.000 ragazzi.
1: Quindi, capisci? con pochi soldi.
0: Non sono tanti rispetto al beneficio che di questa cosa si può trarre.
1: Altri numeri li vuoi? 220 certo. Dopo scuola, più di 500 operatori e operatrici professionali, più di 2000 volontari e volontarie, un centinaio di enti, 8000 appunto bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insomma stiamo parlando di una rete veramente capillare estesa che si radica nella città e ovviamente si radica soprattutto nei contesti periferici della città.
0: Beh, io direi che sei stata più che esaustiva, Simona, grazie mille.
1: Grazie.
0: C'è qualcosa che abbiamo dimenticato di dire?
1: Ma no, direi di no.
0: E allora
1: grazie
0: buon divertimento,
1: mille.
0: Buona festa alla città nascosta.
1: Ciao
0: Simona, grazie. Vi lasciamo con Rosalia. Questa è Bergain dall'album Lux.

Ti rubi. Per Global Sumo Flottiglia.

0: Mood, Murubutu, la canzone dedicata alla flottiglia. Che bello vedere i ragazzi che giocano a pallone nonostante la pioggia, sembra che ci sia il sole a guardare loro. C'è Radio.it giovedì 14 maggio alla festa della città nascosta, quando abbiamo con noi, vediamo se riesco a ricordarmi i nomi, io ho dei seri problemi con i nomi, ma Scarlett e Alia, dico bene?
1: Sì, esatto.
0: Ciao ragazze, come state?
2: Tutto a posto, grazie.
1: Bene, tu?
0: Allora ragazze, voi, io bene, grazie, molto bene, è un piacere, la festa mi piace, c'è un bel clima, si sta bene, nonostante la pioggia è pieno di gente, quindi non possiamo che essere contenti della situazione. E voi andate dopo scuola?
1: Sì.
0: In che zona siete di Milano?
1: Io sono di Vigentino.
0: Vigentino.
1: Principalmente via Antegnati, via Repomonti, ecco.
0: Vigentino. Vigentino anche tu. E raccontatemi un pochino, immaginate di avere un adulto che non ha idea di che cos'è un dopo scuola. Spiegateglielo un attimino, com'è?
2: Allora, innanzitutto noi andiamo due volte a settimana, il martedì e il giovedì.
0: Sì, vai, vai.
2: Ok. Per la prima ora e mezza facciamo compiti e studiamo e ci sono gli educatori che ci aiutano,
0: sì.
2: Anche se magari abbiamo problematico dobbiamo semplicemente ripassare,
0: sì.
2: Poi per il resto dell'ora e mezza facciamo delle attività, soprattutto molto spesso a nostra scelta, che può essere magari per esempio sport o altre attività culturali o comunque che ci insegnano qualcosa legate alla scuola. E abbiamo sempre scelta.
0: Faccio una domanda
2: liberi.
0: E vi do il tempo di pensarci. Quel giorno in cui siete andati al dopo scuola, che non avevate voglia di andarci, e quando siete tornati a casa avete detto: no, però che bello che è stato, perché oggi ho scoperto quella cosa lì, ho imparato quella cosa là, ho incontrato quella persona lì, ho fatto quello sport, quell'attività, oppure mi hanno proposto magari di fare un'uscita, un giro o qualcosa di simile. C'è? Alzo la musica, così ci pensate.

0: Vai Scarlett, allora qual è il giorno che ti ricordi? Quel giorno che ti ricordi, così, raccontacelo.
1: In effetti però io ho iniziato da poco, quindi
0: sì?
1: Diciamo che non ho molta esperienza ad andare dopo scuola, ma comunque ho trovato, cioè quando sono arrivata là mi sono trovata abbastanza bene, anche perché ho trovato delle compagne che mi appoggiavano.
0: Alia, per esempio.
1: Esattamente.
0: Grandi.
1: Alia e un'altra sua amica Monica, che in questo momento non c'è.
0: Che salutiamo, quando ascolta la radio poi saprà che l'abbiamo salutata.
1: E niente, come dicevo, mi trovo, cioè la prima volta sono entrata e mi trovavo bene, cioè mi sono aperta subito, soprattutto con Alia e Monica.
0: E te l'aspettavi un posto così accogliente? Dove...
1: Sì, in effetti no, non me l'aspettavo. Poi anche una zona tranquilla, ci sono poi anche il luogo in cui si studia, mi trovo bene, anche perché cioè, è molto tranquillo, ci sono molte stanze in cui studiare anche da sola, quindi mi sono trovata bene. Poi quando sono tornata a casa ero più soddisfatta, ecco.
0: Grande. Alia invece? Ti è venuto in mente?
2: Allora, circa 3 settimane fa, sì? C'era un giorno in cui
0: vai.
2: C'era un giorno in cui diciamo non stavo tanto bene, anche per cose personali, poi appunto non avevo diciamo tanta voglia di andare, però alla fine sono andata, mi sono distratta, mi sono divertita e ho anche parlato con l'educatrice di qual era appunto la cosa che mi faceva stare un po' male, mi dava fastidio, e mi ha aiutato a risolverla, anche se comunque era una cosa personale. E quindi stando lì mi sono distratta, sono rimasta col mio gruppo e ci siamo divertiti.
0: Quindi diciamo, cara, grazie che ci sono questi posti dove andare. Grazie mille Scarlett, grazie Alia. Tra l'altro Alia non voleva parlare, alla fine ha parlato più di te Scarlett,
1: esatto,
0: hai visto? Bravissima,
1: meno male.
0: Bravissima, però sei brava a fare la radio, ci grazie. Vediamo presto, vi userò come inviate speciali le prossime volte, preparatevi. Grazie,
1: ciao,
0: ragazze.
1: Grazie mille.
0: Attenzione, aspetta, non mi appoggiare qua al microfono. Io a questo punto chiamo in causa il buon Dario Anzani, prima di passare alla musica di Yaraki, che dovrebbe essere arrivata, che fra poco ci delizierà con un live. Ciao Dario, come stai?
3: Ma bene.
0: Dai, bello, no?
3: Ma è bellissimo.
0: Quanti sono?
3: 7.000? Siamo sempre bellissimi. Sono più
0: per
3: di
0: la
3: 8.000.
0: Questura.
3: Sono per la questura 15.
0: No, sono più di 8.000 ragazzi coinvolti di dopo scuola, però oggi sono tanti qua, sono presenti in tanti.
3: Beh, per essere la giornata che è, mi sembra di sì.
0: Un ottimo risultato. Allora, a Simone abbiamo fatto fare la parte istituzionale, ha spiegato per filo e per segno il progetto, le reti, le 9 reti municipali, il sistema di coordinamento biennale che Cariplo ha permesso di mettere insieme in questi 2 anni, la richiesta futura del Comune di Milano di intervenire con questo 1.200.000 euro che permetterebbe di portare avanti il progetto sui 9 municipi. A te faccio fare la parte del guastafeste, posso? Tanto un po' ti piace, di la verità, un pochino.
3: Sono nato per questo.
0: Allora, cosa dobbiamo cambiare, visto che gli invalsi dicono che dopo il Covid c'è stato un peggioramento degli studenti, anche a Milano, che siamo i secondi classificati in Italia, comunque c'è stato un 6 su 10 sono all'altezza del risultato previsto. Tu come la vedi? Cosa dobbiamo migliorare? Cosa possiamo migliorare?
3: Il peggioramento non è degli studenti, è della scuola, purtroppo.
0: Grazie Dario. Quindi cosa possiamo fare?
3: Bisogna investire di più sulla scuola, naturalmente. La scuola milanese sta andando a catafascio. In molti quartieri il white flight, la segregazione scolastica hanno abbassato i livelli dell'apprendimento, ma soprattutto manca una cinghia di trasmissione ormai tra adulti e ragazzi. I ragazzi sono molto isolati. Al di là della qualità delle cose che imparano, c'è proprio un livello di ansia e di solitudine che si consolida attraverso l'esperienza scolastica, e che poi io, che faccio il doposcuola con le superiori, mi ritrovo con le persone che cercano di studiare a memoria in terza e in quarta superiore, che in Italia non è possibile.
0: Certo, no,
3: e quindi c'è un po' una carriera. Il rischio è quello che si consolidi il fenomeno della costruzione del disagio, e che i futuri cittadini milanesi passino dalle difficoltà scolastiche alla condizione di NEET, che tanto le persone che non studiano e non lavorano, che è la dannazione del nostro sistema formativo.
0: Quindi diciamo un massiccio investimento e un cambio d'attitudine sono le due cose, sicuramente accorciare la distanza tra ragazzi e studenti, tra studenti e adulti, tra adulti e ragazzi, è un fattore necessario. In che modo questo tipo di progetto si inserisce a colmare un pochino quella lacuna e quale evoluzione avresti magari, cioè, aggiungendo uno zero probabilmente alla cifra di cui abbiamo parlato? Però
3: ma i doposcuola sono ancora un luogo dove i ragazzi incontrano delle figure che vogliono essere significative nella loro vita e che si spendono per entrare autenticamente in comunicazione con loro. Questo vale sia per le nonne che fanno le volontarie in parrocchia, sia per i ragazzi dei licei che vengono coinvolti dai centri d'aggregazione, dalle organizzazioni del privato sociale per affiancare i percorsi dei ragazzini delle medie, che spesso sono gli unici ragazzi italiani che i ragazzi della periferia, tendenzialmente figli di stranieri, incontrano per tutta la loro vita scolastica. E questo è l'elemento relazionale più forte. Una volta che si è stabilita una relazione, un'attenzione, una capacità di ascolto, da una parte ne giova il compito dell'apprendimento, il compito scolastico, e dall'altra parte però siamo in grado di ricostruire quel minimo di cittadinanza condivisa che è la condizione per avere una Milano dei prossimi decenni che funziona.
0: Concordo appieno. Quale ruolo possiamo dare al digitale in questa transizione che stiamo vivendo in questo momento? Dario, poi ti lascio in pace. Io c'ho l'incubo del TikToker di 10 anni o di 7 addirittura, perché mia figlia ne ha 7 e purtroppo in classe si ritrova con ragazzi che hanno già il cellulare. Cosa possiamo fare?
3: Mi dispiace, io anche su questo da educatore sono diventato stalinista, se non lo ero all'inizio.
0: Cellulare se non lo eri.
3: Il cellulare dopo la terza media.
0: Sono d'accordissimo. Stanno pensando addirittura in alcune scuole di fare dei gruppi di genitori, creare dei gruppi solidi di genitori compatti per farsi di coinvolgere anche quelle famiglie che sono meno attente al tema dopo la terza media.
3: Dopo la terza media a me sembra che tutto quello che abbiamo come risorsa dobbiamo spenderlo nelle relazioni non mediate dalla tecnologia.
0: Dario, ti faccio fare anche il pessimista per un attimo, che anche questo un pochino ti piace, ovvero domani purtroppo il debito olimpico costringe le casse del Comune di Milano in situazioni diciamo non piacevoli, e la cifra richiesta per portare avanti il progetto non viene più sostenuta da Fondazione Cariplo. Questa rete di doposcuola che ahimè è costosa, cosa possiamo fare?
3: Questa rete di doposcuola cerca di formare i cittadini votano e proviamo a votare diversamente dal passato per garantire le risorse che ci servono per fare le cose che ci servono e non per le Olimpiadi e gli eventi.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. A questo punto io, vabbè, te la lascio lì. È una canzone che piange d'amore, ma però piange anche per quello che tu ci porti. Grazie, Dario Anziani. Lui è Saif. Trovando una cura, se non posso vederti nulla mai più.
4: Ho seguito tutto questo come l'unico obiettivo, ed è vero quando dicono che le cose te le senti, perché giuro lo sentivo, è sempre tutto grazie a Dio. Anche quando ho bestemmiato, sbagliato, esagerato con il vino, voglio bene, lo dimostro a modo mio. Sigarette col caffè a Portofino, siamo tutti matti, tutti in bilico, triste che incontro mille persone e non parlo quasi più con il mio migliore amico. Ho avuto fretta di crescere, che stupido, per rimpiangermi bambino ad adulto e capire che i momenti più belli che ho vissuto erano con un pallone in mezzo a un cortile umido. A me piace guardare, mi piace capire, non so se mi piace avere un pubblico. Piango su una foto, su un disegno, su una lastra di cemento, su un ricordo che mi ha spaccato per sempre. Sono cresciuto da terra, non so di Baudelaire, Schopenhauer, volo senza sapere volare. Ho seguito i soldi però per necessità, perché io odio il denaro, figuriamoci ostentare. Ho imparato il lavoro e so quanto è importante scioperare. Sono stato da solo, so quanto è importante il solidale. Se vuoi possiamo usarci, però poi restituiamoci come le conchiglie al mare. Questo mondo è tutto rotto, non gli basta un cerotto. Possono pure scusarsi, ma non passerà un G8. Possono pure ferirci, possono bombardarci dal di sopra e dal di sotto. Piangeranno perché il martire è risorto. So che tutto il caldo che cerco tra le braccia di mia madre. Sono partito, sono andato, poi ho saputo tornare. E cerco l'amore, cerco compagnia per queste scale, perché mi vergogno a camminare.

La cenere dei crampi al basso ventre, il freddo sulle tempie, la voglia di rimettere, legami da recidere, correre per recedere. Ho chiamato traguardi, limiti che non so ammettere. Scusa ma non ci voglio credere, che se bombardano le scuole anche i miei castelli in aria sono destinati a cedere. Mo che mi ama chi non mi conosce e mi odia chi mi ha visto crescere. Ho strozzato le urla, rimangiato ciò che ho detto, impiccato tra le viscere un miliardo di parole per paura di ridirtele. Mi sei così simile, la vita ci sorride e noi giochiamo a far le vittime.

tragedie. Io non so distogliere lo sguardo, sono sincero se faccio il bugiardo, sono me stesso se faccio il codardo, lo ero anche quando ho simulato. Ovvio che non so che cosa cerco, perché mi son perso e mi è più ritrovato.

0: Baby Gang Higashi con Problema qui in diretta dal parco di Chiesa Rossa, sempre scelradio.it, sempre Alberto Nigro con la Pantera Rossa. E adesso ho il piacere di avere con noi in onda Yaraki, che tra poco si esibirà qui live in un piccolo concerto, uno showcase, più che un concerto lo possiamo chiamare. Ciao Yaraki, come stai?
1: Beh, benone, anche se sono di Milano Nord, siamo a Milano Sud, mi trovo bene.
0: Dai, quasi, mi basta non andare verso il centro e si sta bene dappertutto,
1: sì,
0: a Milano.
1: Certo, il confine è quello, è vero, sono d'accordo.
0: Allora, Yaraki, intanto grazie per essere qui, grazie per darci la possibilità di ascoltare un po' di bella musica oggi qui dal vivo, e mi piace leggere la tua bio e riscoprire quella gioia che porti, e quella realtà e quella verità che porti nelle tue parole. Tu sei di Milano Nord, di dove esattamente?
1: Beh, Bovisa, Quartoggiaro, quelle zone lì.
0: Lavoriamo dappertutto,
1: sì,
0: a Milano.
1: Sì, sì, sì,
0: io
1: sì.
0: Personalmente spesso mi trovo a Quartoggiaro. A questo punto ti chiedo un pochino uno sguardo anche sulla città dal punto di vista artistico femminile, che per me è sempre molto prezioso. Spesso si dice, no, sono quasi tutti uomini, cantanti, non ci sono tante ragazze. Sicuramente non deve essere facile essere fanciulla all'interno di donna, anzi all'interno di un panorama musicale che è estremamente macista. Però sono curioso di sapere tu come la pensi.
1: Beh, io sono cresciuta con i maschi, quindi per me non è una novità. Mi hanno formata bene questi anni, la mia infanzia l'ho passata veramente a pane, calcio e Dragon Ball, perché i miei amici erano tutti maschi, mio fratello e tutto, quindi sono abituata. Però a volte penso che sia più facile, perché sono una donna, quindi siamo di meno. Dall'altro, ovviamente, quando ti esponi è più complicato. Però io in verità sono tranquilla, perché vedo che le ragazze si rivedono in quello che dico e ho fiducia nelle mie colleghe e in quello che ho creato, quindi non mi interessa cosa faranno gli altri, fin quando ci rispettiamo.
0: Questo mi sembra un ottimo sistema. E quello che possiamo fare per promuovere invece la produzione artistica femminile, secondo te, cos'è?
1: Beh, innanzitutto unirsi tra artiste, quindi non vivere da artiste individue e basta, ma cercare di collegarsi, creare connessioni, questo di certo. E poi fare eventi, sessioni. Io faccio spesso sessioni solo di ragazze, solo di donne, che siamo chi produce, chi scrive, chi suona, ma siamo tutte ragazze, perché anche loro sono un po' più rilassate quando siamo tra di noi, no? E io, che sono abituata a stare anche solo con i maschi, anche solo con le ragazze, faccio un po' da ponte.
0: Sicuramente in antichità era molto comune il cerchio di donne, no? La relazione solo fra donne. Oggi è sempre più raro, è sempre più comune il cerchio di uomini, e sempre più raro invece il cerchio di donne. In che senso che tu lo fai? Nel senso che lo organizzi, o è una cosa che si autocrea, si autogenera?
1: No, la organizzo.
0: Quindi sì, questo può essere un invito che possiamo fare alle ragazze.
1: Certo, voglio.
0: Organizzatevi.
1: Certo.
0: Andando sempre a leggere la tua biografia, sono inceppato in questa idea di vedere il bicchiere mezzo pieno.
1: Certo.
0: La musica di oggi per me è estremamente pessimista.
1: Sono d'accordo.
0: E la tua no.
1: Lo so.
0: Perché?
1: perché già la vita è difficile. Se non ti fai aiutare dallo spirito, è dura, ma è ancora più dura. Quindi dico, a me soprattutto negli ultimi giorni è successo di tutto, però non vedevo l'ora di venire qua. E allora, quando c'hai il motore, anche tutto il peso diventa diverso, lo moduli.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: E secondo te perché i ragazzi vanno dietro a quell'adrenalina, a quell'aggressività che è data dalla violenza spesso invece? Quale potrebbe essere un modo per fargli vedere la differenza? Oltre a fare quello che già fai, perché portarlo nella musica
1: quello
0: sicuramente
1: aiuta, certo.
0: Aiuta.
1: Beh, certo, comunque esprimersi è già una fortuna, però credo che molti si approcciano in questo modo perché è più facile... è più facile, e invece reagire, sorridere, anche quando magari è più complicato, richiede più sforzo, e quindi bisogna fare fatica anche per fare un bel sorrisone in un momento difficile, o per raccontare una cosa difficile, un momento difficile, ma farlo col sorriso è più faticoso, è meno standard. Quindi per questo, perché bisogna fare fatica per sorridere.
0: Sono d'accordo, però dà anche molti più risultati, possiamo dire.
1: Beh, certo.
0: Progetti futuri che possiamo magari anticipare in radio, che possiamo lanciare? Mm-hmm. C'è qualcosa nel cassetto che stai per sfornare?
1: Mi sono presa tutto il tempo di cui avevo bisogno, perché per fare le cose bene ci vuole tempo, vita, riflessioni e quant'altro. Però sì, io a fine mese finalmente vado, esco dopo tanto e ho il mio progetto che rappresenta la mia storia, la nostra, penso di parlare per più persone. Oggi anticipo qualcosa comunque.
0: Ah, certo. Allora se possiamo, saremo felici di ascoltarti. Oggi invece in onda mettiamo un qualcosa che è già uscito.
1: Certo.
0: Ce lo lanci tu?
1: Andiamo, Estate in strada.
0: Vuoi dire qualcosa?
1: Buon ascolto.
0: Grazie Yaraki.
1: Grazie a voi.
0: Buon live.
1: A dopo.
0: Un applauso per Yaraki, grazie.

E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. I ragazzi ormai non hanno più pazienza, vogliono mettere la loro musica, quindi a loro daremo lo spazio. Io, con la Pantera Rossa è tutto. Ti piace? Ti piace fare la radio? No, no, no, vuoi farla tu la radio al posto mio? Adesso ti faccio mettere un po' di musica, non preoccuparti. Ringraziamo a questo punto tutte le centinaio di associazioni che contribuisce a questa rete, di queste nove reti di doposcuola nei nove municipi milanesi. Ringraziamo ovviamente Fondazione Cariblo che sostiene il progetto e il Comune di Milano che lo ha sostenuto e lo sosterrà ulteriormente, almeno ce lo auguriamo fortemente. Un grande in bocca al lupo agli 8.000 e più ragazzi che partecipano ai doposcuola. Io ringrazio personalmente Beatrice che ci ha aiutato nell'organizzazione del coordinamento, il buon Mitch che ha affrontato il temporale per portare tutta l'attrezzatura e rendercelo possibile. Tra pochissimo restate qui perché c'è il concerto live di Yaraki e la battle di dance live qua sotto al portico del parco in Chiesa Rossa. Ringrazio Simone Michelazzo e Dario Anzani, coordinatori del progetto, che sono intervenuti in trasmissione. Da Alberto Nigro è tutto e buon ascolto.

0: sì,
1: che va addirittura famoso all'estro, in
2: sì,
1: Svizzera,
2: ma anche in Colombia.
0: Ma sì, oh, si è diffusa.
3: Assolutamente.
2: È diffuso. Una grande eccellenza italiana.
3: Una grande eccellenza italiana.
0: Ma sì.
3: Non tutti la conoscono.
2: No,
3: è nota,
2: no, no.
3: È nota, è fuori nota. Dei conti.
1: È il Made in Italy.
3: Sì, è una parte del nostro esatto, grande esatto. Made in Italy.
2: Giorgio Meloni dovrebbe sponsorizzarlo. Ma Bruxelles ci sarà anche lì, tutti
0: certo.
2: I soldi che girano.
0: Ma Mirko diceva, se giri un angolo devi fare la lotteria per vedere cosa capita. Magari ti trovi...
1: Stanno giocando ancora a Monopoli, devono scambiarsi le caselle, non hanno ancora bene riempito tutta la mano.
0: Ah, ok.
2: Il gioco dell'oca con la 'ndrangheta.
3: Sostanzialmente sì, hanno preso così il porto.
2: Lo diceva anche Saviano.
3: Sai, quando prendo il po', compro il porto, così hai le risorse per continuare.
1: Il porto, così se mi dai anche l'altro porto, poi esatto.
3: Raddoppio, lascio
0: un rapporto.
1: Così poi vendiamo le sostanze ai poverini che vanno al Transmontana. Un saluto.
2: A chi?
0: No!
2: Un saluto agli svizzeri.
3: Svizzeri francesi.
2: Ah.
0: No, allora no, niente saluto.
2: Niente.
0: No.
2: Ci hanno rubato la Gioconda.
3: Tramontana. Per favore.
0: Un po' di ritegno, cioè.
2: C'è Alessia che si sta pentendo delle sue scelte di vita, tipo...
3: Alessia? Chi è Alessia?
2: No, non c'è.
0: Non c'è Alessia qua, è vero?
2: No, infatti stavo dicendo... Non c'è tanta gente, tra cui Alessia.
0: Senza Alessia.
2: Cioè, tra le varie persone che non ci sono, c'è proprio una persona che si chiama Alessia.
1: Pensate, abbiamo anche steso questo tappeto rosso con le rose.
2: Adesso mettiamo un bel tappeto sonoro. Metti una marcia nuziale.
1: Ben temperato,
3: sì.
2: Col clavicembalo.
3: È sotto,
0: c'è.
3: Ve lo faccio sentire.
2: Bellissimo. Si sente niente, vero? Cioè, poi in radio si sentiva, ma dovete sapere che in questo momento non si sente nulla.
3: Ah,
2: sì. È proprio ben temperato.
1: No, però io sono curioso, voglio sentire qualcosa, perché

0: sta durando più del solito questo flusso mediatico di questo disastro che è accaduto in Svizzera.
1: Pensavo stessi parlando della nostra puntata.
2: Definizione migliore.
0: Sì, beh, disastro che è accaduto. Flusso mediatico invece di cose che di solito durano più o meno la settimana, sai, non si dice tragedia, morte 10 miliardi di persone. Sì, sì.
1: E però questi sono italiani, sono giovani, gli altri sono svizzeri,
0: si è riaccesa
1: francesi.
0: Un pochino questa fiamma. Ho sentito parlare ad esempio della Svizzera che ha chiesto dei rimborsi, un qualcosa del genere, perché
1: ma qui abbiamo un esperto.
0: È stato sulla bocca di tutti, no? Si è andato a indagare su su quanto fosse sulle discoteche che si stavano l'accidente. Adesso stanno facendo controlli e sta uscendo che sono tutte non a norma.
3: Ma perché non avevano controlli prima?
2: Ma senti un po'. Eh sì.
0: Cosa ci puoi raccontare, Alessia, di questa... Tu che ne sai più di noi,
1: ma
0: no?
1: Non c'è nessuna... Ma
0: non ci racconterai niente. Non c'è niente a raccontare.
2: Ma penseranno che siamo matti, proprio. Oggi...
4: Ciao, oggi... sono Alessia. Parliamo del trasfondato.
1: Ciao, che dolce voce che hai, Alessia. Hai una voce fatta a po'.
2: Si sente... Non guardate me.
0: Forse qualche figura superiore le ha intimato di non parlare in merito.
2: Può essere. Deve essere così.
1: C'è sempre denaro.
2: Annuisce.
3: È l'Andrangheta?
2: Annuisce, ma... E poi...
1: È quasi in calabrese stretto.
0: E quindi perché non tornare su Bruxelles?
2: Ma secondo me a questo punto...
0: Dove una bella sera, dovete capire che nonostante il quartiere ci hanno dato il grandissimo favore di darci un albergo con una finestra lunga più o meno 4 metri che dava tutta sul piazzale, quindi noi siamo entrati in hotel traumatizzati e poi ci siamo detti, ah però che bella casa! Quindi cosa vuoi fare? Esatto, non vuoi chiudere la finestra, sbarrare tutto, però alle 5 del mattino ti svegli, ti alzi, vai in bagno, torni lì e dici, però uno sguardo fuori lo voglio dare.
1: Ma c'erano c'erano... Perché io in Olanda ho avuto lo stesso problema, però non c'erano le...
0: No, si aprivano, erano anche quelle che puoi avere sia dall'alto che orizzontalmente. Molto
1: no, io avevo
0: questa
1: finestrona su un lato della casa...
0: E lì ho scoperto
1: a settembre alle 5 di mattina mi svegliavo perché lì il sole tanto so già.
0: Io ho scoperto il lato più raro della Gotham di Bruxelles, che è l'ecosistema di topi.
1: Vai, l'antivirus.
2: Wow, abbiamo anche questo. Quindi è proprio vero che è
0: stato
2: Gotham.
0: Fantastico.
1: Alessia ha parlato
2: perché ce n'erano tanti.
0: Erano veramente, diciamo che sul colpo
2: grossi.
0: D'occhio la media era di 2.
2: Cioè
0: ogni volta che buttavi uno sguardo, due metri di topolini che viaggiavano tra le radici di un albero e l'altro, perché c'era l'albero col tombino e quindi c'era il tombino aperto e loro scendevano giù.
1: La natura.
0: E la cosa amici che tu dici topi. Vabbè dai, di no, anche loro dovranno avere degli orari poverini, però la gente 8, passeggiava 17. Tranquillamente in mezzo ai topolini, certo. Detto, questa è la prima notte a Bruxelles.
2: È un paradiso per i topi, amici topi ascoltatori.
1: Anche Parigi è così, lo dico.
2: Vabbè,
0: no, infatti siamo giunti alla conclusione che Bruxelles nostri. E Parigi 2, siccome era così bella e chiesta che hanno fatto Parigi 2, difatti parlano tutti francese. Ci sono i topi.
1: Sono stronzi?
2: Sono
1: un po' così.
0: Il pane è buono. Il pane è buono e soprattutto non parlano inglese, ti sfottono se ci provi. Uno direbbe insomma, Belgio un pochino più
2: anche Bruxelles, una capitale europea.
3: Ricordiamolo, se esistono loro, cioè per loro è esistita anche la prima guerra mondiale, quindi non.
1: Per loro chi?
2: In che senso?
1: Perché per gli altri no? Non ho capito.
3: No, grazie a loro!
2: Ah, grazie a loro!
1: Al Belgio!
3: Al Belgio, certo!
1: Ma sono stati invasi?
3: Ma perché la Germania doveva invadere la Francia, doveva passare dal Belgio.
1: Okay.
3: E quindi...
1: Vabbè, complimenti Federico, sei il programma dell'anno prossimo.
0: Sto vedendo i punti di domanda formarsi di fianco alla faccia di Stefano.
2: No, vabbè, ma poi alla fine era corretta. Voto
1: 10. Voto 10.
0: In russo. Però.
1: Portoghese.
3: No, in francese.
0: Non come si
1: chiama Alessandro. Ti dico ti amo in tutte le lingue del mondo.
3: Vai,
2: che
3: partiamo.
2: Roba da italiano.
1: Devo dirlo?
3: Si è sentita una voce da fuori? Chi è? chi è quello?
1: Ah, giusto, ecco, ti sei fregata l'oscura presenza mediatica. Da medium, come si dice?
0: Da medium?
1: No, devi parlare.
5: No, io
2: non essere così aggressivo con il microfono.
1: Vorrei che ci fosse il video ogni tanto.
2: Aggressivo, vero?
3: Non è stata messa nessuna violenza in questo.
1: Dai. Caso. Siamo a scuola. Si chiama Tough Love.
2: Sì.
3: Come Puff Love.
1: Che cos'è? Raga. Sono quelli che amano puffare.
2: Ah, ok.
3: Quello faceva.
1: Cosa vuol dire?
2: No, no. Vi richiamo alla sobrietà.
1: E cosa che lingua lo vuoi?
5: Allora, cominciamo spagnolo.
1: Cos'è? Techiero, come si dice? Okay. Credo, non lo so.
3: Che cosa?
1: Je t'aime.
3: Calabrese.
0: Questa è tosta.
1: Come si dice
2: calabrese? Guardi me, era Francesco Calabrese, non io.
1: Ma come si dice ti amo? Ti amo si dirà.
2: Ma non lo so neanche in lombardo o in... Che,
1: te very ben.
2: Lombardo esiste anche.
1: Te very ben, te very ben.
2: Milanese, sì, milanese è un sottotipo del lombardo, sì. Diciamo.
1: Se vai a Bergamo parlano sempre lombard, ma parlano diversamente.
5: C'è un accento bergamasco basta.
1: No, le è proprio diverso.
5: No, non l'ho mai sentito.
1: E poi non ho mai sentito. Dicono le debut, cioè,
2: l'hanno preferito il Bresciano. Continente indiano,
1: attenzione. Ma io
2: bolognese.
1: Ho anche amici di Bergamo.
2: Ho un sacco di amici di Bergamo.
1: Actually, yes.
0: Uno pensa che anche vinto una competizione.
1: I'm so excited.
3: A Bergamo,
0: più o meno in zona.
1: Questo è l'accento di Bergamo.
5: No.
1: Yeah, I went to the mall with my friends from Brescia and it was amazing.
3: Oh my god!
5: Che non penso che sia così.
1: No, è così.
3: Questo è americano?
1: Questo è Oreo al serio.
3: Ah, Oreo al serio. Ah,
1: okay. Certo. Sì. Okay. Oh my god!
5: Prima
1: di dipende. Sì.
0: E comunque a Bruxelles, se voleste prendere una pizza, sono 14 euro.
3: Porca miseria.
1: È più o meno come a Milano, comunque.
2: Una pizza sola
1: e dipende, tu prendi anche babbaro perché sei povero, ma noi che andiamo
2: e mezzo.
1: Prendiamo le pizzerie gourmet, prendiamo la margherita DOP
2: con i pomodori
1: San Marzano, l'olio extravergine d'oliva della regione Campania,
0: la mozzarella di Battipaglia,
1: il basilico dell'orto di mia zia,
2: sì.
1: E sono almeno 24 euro escluso coperto,
2: sì.
1: E... Alessia ama molto la pizza gourmet di Milano.
3: Mm-hmm.
1: Sì.
3: Ok.
1: Grazie,
3: la pizza
1: Alessia.
3: Più strana che avete mangiato.
1: No, è vero. Questa testimonianza
3: è importante.
1: Come di chi?
5: E chi ha detto?
1: Tu.
5: Io non ho detto che amo la pizza.
1: Hai detto sì.
5: Ma non è il mio cibo preferito.
1: E qual è il tuo cibo preferito?
5: Il sushi.
1: È giusto, perché è di Milano.
0: No, è
1: il piatto tipico.
3: Certo.
5: Ma cosa vuol dire? Buono.
1: Il risotto alla milanese ha sopra la fetta di salmone.
0: Il neo risotto milanese, però.
3: Neo sushi.
0: Hanno messo la lana sulla pizza perché non il salmone su pizza.
3: Cos'è che hanno messo?
0: Niente.
3: L'ananas.
1: Vabbè, l'ananas.
3: Mirko, mi stavi simpatico.
0: Tra l'altro, sempre sul menù di Bruxelles, mi fa ridere perché andate in Italia e non esiste, ma in ogni singola pizzeria fuori Italia, l'ordine è questo. Margherita, Hawaii e... come si chiama quella, la marinara.
1: Quindi la Hawaii è popolare più della,
0: sì. La Hawaii è subito margherita. Dopo la margherita.
1: Ma c'è anche il prosciutto.
3: No, il prosciutto.
1: Io ho mangiato la pizza prosciutto e ananas, se devo dire. A me, cioè una meravigliosa una meravigliosa, come si dice,
3: made in
1: Italy. Culinaria del made in Italy.
3: Esatto.
0: Tipico frutto italiano.
1: Attenzione, abbiamo una presenza oscura. Ormai
2: oggi è così.
1: Oggi è così, gente che entra, gente che esce. La radiamo al suolo, spero.
3: Ok.
1: Oscuri messaggi in codice.
2: Occhiolini,
1: messaggi in codice.
2: Così.
3: Diteci nei commenti che cosa pensate abbia detto.
1: Mettiamo musica di chi vuole essere milionario.
2: Ah!
1: Viene reclutato nel quartiere Uccidosi a Bruxelles. Dall'anno prossimo.
3: Avrebbe successo però, Fede.
2: Non mi hai mai visto con una parrucca.
1: E se l'avessi
3: ma
1: visto,
3: voglio vederlo!
1: Non riusciresti più a pensare ad altro, caro mio.
0: Magari proprio alla festa del CIA.
3: alla festa del wow. cielo. Non vuoi fare un duetto con Anna Pepe?
2: Ma se c'è Anna Pepe, ragazzi,
1: no, la facciamo la festa del cielo. Sì,
5: però tipo...
2: mi vergogno.
3: Ah.
0: Cioè, praticamente il microfono è uscito dal circle wave. Ma sono d'accordo.
1: Anch'io sono diventato mamma in giovane età.
2: Ah. Poi?
0: Poi non era più giovane.
1: Non si chiedono certe cose a una signorina.
2: Stavo per chiedere quanti anni avevi, ma mi sa che non mi rispondi.
1: Non si chiede. Non si chiede. No,
3: no. Beh, lo sappiamo.
2: Però si sa. Attenzione.
1: Vabbè, la madre è sempre certa.
2: Sì, ma l'età no.
3: Va bene. Cioè. Capisco, no, no. Se...
1: Vuoi sapere quante possibilità aveva di nascere con delle malformazioni congenite? Nostro figlio, Federico. Stiamo parlando di nostro figlio, ti ricordo.
2: Io l'ho disconosciuto.
1: Solo perché ho cambiato genere.
2: Esatto.
1: Questo è transfobia.
0: Tramasfobia.
1: Quella che è. La transmontanafobia. Quindi...
0: ma alla fine il vestito era blu e nero... o giallo e oro?
2: Ma era vero?
3: Era blu
2: cosa.
3: E nero.
1: Ma che vestito?
3: Certo.
1: Ma quello è un meme di quando ero io a 15, quando avevo 15 anni.
0: Non morirà mai.
3: Sei giovane.
2: Vedi.
1: No, siete voi che siete vecchi.
2: Fateci sapere chi è che si ricorda ancora.
0: Scrivete nei commenti. Scrivete
1: comunque
0: nei commenti,
1: non mi ricordo.
2: Scrivete
1: come
2: a radio@ciamanzoni.it.
1: L'avevo scritto su Facebook.
3: Ma... già che hai Facebook, ma... però. Feste... ma... mi spiace.
1: Ho capito, ho gli anni che ho e me li sento tutti citando Boris.
0: Ma a sto punto, mandami anche MSN.
1: MSN è, allora era lordsanta@hotmail.it. L'ho fatta a 11 anni.
0: Non c'era l'XX prima e dopo, oltre col trattino no. basso, no? E allora vuol dire che eri ancora a livello basso.
1: Nome? Il bello nome? Più, perché sai, potevi mettere lo username, cioè potevi. Non era solo la mail, ti ricordi?
2: Sì,
1: potevi
2: sì. Devi anche sì, mettere i caratteri. Una volta dati. Sola, poi non potevi più cambiarlo.
1: Okay. No, potevi cambiarlo.
2: Sì. Sicuro.
1: Comunque mi chiamavo
2: non, su MySpace no.
1: Mi chiamavo, non mi ricordo più se Rent Boy o Sick Boy.
2: Oh, no.
3: C'era già comunque una tendenza
2: sì,
1: alla, no vabbè è Trainspotting. Trainspotting.
2: Ti vendevi.
3: Mi vendo.
1: Ma guarda che repertorio musicale
2: è, una, è un piacere per le orecchie.
0: Ben temperato questo
1: vestito,
0: repertorio.
1: Vestito blu oro.
3: Fede, qual era il tuo nickname invece all'inizio?
2: Non me le ricordo.
3: Come non te le ricordo?
2: No, niente mi ricordo.
0: Sta mentendo.
3: Sta palesemente.
1: Mi ricordo a tutti, erano Coniglietto 69.
2: Wow.
1: XXX. Su MySpace. Su MySpace.
2: MySpace,
1: MySpace no,
2: stato.
1: Non l'avete mai visto MySpace.
3: No, come no? Sfortunatamente no.
1: Mirko è vecchissimo.
0: Lo vedevo, lo vedevo dai telefoni dei miei amici. Dicevo, ragazzi, voglio giocare
1: dal telefono Pokemon. MySpace? C'è stata questa congiunzione per cui potevi vedere MySpace dal telefono.
2: Io mi ricordo il modem 56k quando
1: dai, no, questo non ce l'avete. Netlog, no. Netlog non l'hai mai usato.
0: No, mai,
1: oh,
0: sentito, oh.
1: Finalmente.
0: Cioè io posso rilanciarti con Emule.
1: No, quello non so neanche io cos'è.
2: Il player.
1: Oddio, no, sì, è vero.
0: Posso rilanciarti con Emule, però Netlog.
1: No, Emule ce l'avevo, ce l'avevo, LimeWire.
0: Sai che ho scoperto, ho conosciuto l'altro giorno una persona che utilizza ancora Emule. Mi
1: sì,
0: fa,
1: sì,
0: no, quando Emule mi si blocca, io.
1: No, ma una mia ex mi aveva. Cioè, l'ultima
0: di si blocca.
1: Due anni
2: sarà
1: fa.
2: Col modem, prego, ma prego. 6K ancora.
1: Vieni, Irene.
2: Perché si blocca?
1: Abbiamo due minuti di trasmissione. Vuoi dire una bella cosa intelligente?
5: No.
0: In linea con la puntata.
3: Esatto, esatto.
2: Strepitosa.
1: È la puntata peggiore che abbiamo mai fatto. Non lo so.
3: Che cosa? Ah, sì.
5: Niente.
2: E malamente
3: qual è stato il tuo peggiore?
0: Sono i topi di Bruxelles,
3: giusto,
0: da qui si può solo salire.
2: Alti, sì, quelli sono sicuramente
1: i trasportati. Topi hanno nipoti, è un palindromo.
5: Grazie.
1: No, ma parlaci di Radio
3: Tour. Eh sì,
5: no, grazie.
1: È un peccato che non si possa vedere i miei bellissimi trick col microfono.
2: Ma dall'anno prossimo,
1: dall'anno prossimo, dall'anno prossimo. Ci però... vediamo in Naspi.
0: Si sentiranno dalla.
1: Facciamo il Naspi Party a luglio.
2: Ciao, io sono Federico.
1: È all'indeterminato, quindi non è in Naspi. Che cosa che ti perdi, Federico?
2: Lo so. cioè l'avrei voluto, avrei sperato, però... ma niente, mi hanno fatto firmare un indeterminato con la pistola puntata alla tempia.
0: Però attenzione, perché se fai, se ti licenzi, o meglio, se cambi lavoro e vai un mese dal kebabaro e non ti fai rinnovare, poi ti si accumula tutta la naspi di prima, eh? Importante. Questo è un trucchettino per
1: l'incendio. Quindi accetta in nero, stai dicendo, lavora in nero, così continua a prendere la naspi.
2: Sì. Lo fai tu o hai degli amici che lo fanno?
0: Vai. Io al momento sono in indeterminato.
3: Un'altra
0: e potrei avere diversi amici in naspi.
1: Adesso infamiamo gli amici in naspi.
2: E anche il suo datore di lavoro.
0: Nessuno ha dovuto passare al kebabaro, purtroppo non sono stati rinnovati e basta.
1: Festa del Ciamanzoni al kebabaro.
2: Al kebabaro.
1: A Oliva.
2: Abbiamo... Beh, ragazzi, qua si delinea una festa che non ha precedenti.
1: Io da Oliva fanno le... Vabbè, Oliva, per chi non lo sapesse, è il kebab di Viale Monza vicino a Precotto. No, Precotto, vicino a... Vabbè, dove c'è il mercato comunale. Per esempio, qua.
3: Dov'è il mercato comunale?
0: Qua.
1: Qua.
2: Qua, vedete, okay. Tutti.
1: Non lo so, io non abito sulla...
2: L'indicazione.
1: Pastur. Pastur. O Pastur viene dalla campagna.
0: Forse è così che si dice ti amo.
1: Pastur.
3: Pastur.
1: Pasteur.
3: J'ai d'accordo.
1: Je suis un pasteur de la France.
2: È per quello che si chiama.
1: No, è Luigi Pasteur. È quello della pastorizzazione.
2: No, ma cosa dici? Quello è un altro. Hanno dedicato al pastore.
1: Ah, al pastore. Al pastore calabroese. E dipende, se lo dici Pasteur.
0: Basta che non sia belga.
1: O Pasturi. Turiddu. Quando tempo!
2: Arrivano, sta
3: stanno salendo!
2: Cioè, se chiami due volte, guarda che arrivano.
0: È una fermata.
1: Chiamalo col fischio.
3: È una fermata di metro.
1: Vabbè, comunque, a noi piace la Calabria. Oh.
3: Sì, tantissimo.
6: E dove siete? Calabrese, origine?
7: Io.
3: Sei calabrese?
7: Sì.
3: Ma veramente?
7: Tre quarti.
1: La musica del padrino, Fede.
2: Ma no, ragazzi.
0: Col misurino, tre quarti.
7: No, la mia famiglia è di zona Melito, non so se è presente. C'è la Reggio, più giù. Okay. Sì, c'è la Reggio.
2: Confessiamo.
7: Scilla.
3: Perché tu sei calabrese?
2: Scilla, sì. Wow.
7: Taranto e Palermo.
1: Capitale della Calabria, Palermo.
7: Perché invece Taranto...
0: Anzi, sì.
1: Appunto, capitale della Puglia, Taranto.
2: La
1: Basilicata.
2: La
1: dell'Umbria. È in Puglia, comunque. Non ho capito, cioè...
2: Però, cioè, non è che fai anche geografia.
1: Potrei. Potrei.
2: Potrei.
1: Trema, Mauro Raimondi.
0: Geostoria, addirittura.
1: Geostoria.
2: Stai bramando quello che sto bramando.
1: La capitale della Bielorussia è Minsk.
2: Wow.
1: La capitale della
3: del
1: Svizzera è Palermo.
0: È così che daremo l'esame.
1: Esatto. La capitale del Kazakistan è?
3: Non lo so io.
1: Non è Astana. Vai, guarda,
2: sì.
1: guarda.
2: No. No, dico no, non guardare.
1: Guarda se è Astana. È Astana?
2: No, aiuto.
1: O del Turkmenistan, Astana. Cancella, Mauro.
0: Sono
1: Raimondi.
0: D'accordo.
2: Ecco, volevi fare il prof di geografia? Eh?
3: Dalla regia?
1: No, è la capitale del Kazakistan.
3: Ci siamo?
1: Kazakistan. Ah.
2: Sì, proprio così.
0: Hai anche tanti amici dal Kazakistan.
2: Vuoi anche
3: diciamolo.
1: Vada. Molti drug.
3: Ma vanno a Bruxelles?
1: Il cavicevelo bien temperati clavicembali,
3: e su questo
1: ya ti bialio blu, che ti amo i russi.
3: Ah, ok,
2: così poi
1: ya li blu ti bialio blu, ti amo i russi.
3: Che puntata travagliata,
1: ti bia.
7: Ha una sudolingua tipo un sacco di punti.
6: Sì,
7: il russo
1: campione. Non lo so.
7: Neanche ti amo in rumeno. Hai detto cosa per il tre lingue?
1: Allora, chiediamo a chi va a disoneste. Come si dice ti amo in rumeno? Amici. Amici di Viale. Di via Fulvio Testi. Ma la mandiamo questa.
7: Come si dice?
1: The Jubisch.
2: Oh, e con questa chicca di cultura generale
3: riportiamo la calma,
2: visto che la campanella è suonata.
1: È arrivata la poesia.
2: Abbiamo tutti la delusione.
1: C'è un uomo in camice bianco che mi fa segno di
2: vieni, vieni, fa così, vieni,
1: mi dice stai tranquillo, ma te ne vedo vari.
2: Tutto bene,
3: va bene.
2: Sembra tutto bene.
1: Che le voci nella mia testa mi dicono di non andare.
2: Ma non sei matto.
3: No, sei a Bruxelles soprattutto.
1: No, purtroppo.
0: Meglio rinchiusi che a Bruxelles.
2: Sto alzando piano piano la musica.
1: Ah, hai il circle wave.
7: Dai zitta.
2: What?
0: Solo questo.
3: Precisamente solo questa.
2: La settimana prossima. Grazie.

Mm-hmm.

Pensa, ti facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio, diciamocelo sinceramente, che

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

gioca a fare il re ma più reietto, a chi dopo bevuto fa il rigetto. Sei un gregge caro lollo bello arzillo, eppure manco te ne accorgi, e sembri scarafaggio che passeggia dentro un parco, precario con orario alternativo. Lo capisci o sei tardivo più di Ivo? Qui lo nego con deniego e qui lo scrivo, ed ivi rappresento il mio tormento. In

avrò due soldi. L'Irlanda è tutta qua fuori, che pascola nel blu, scende dalle sue valli.